potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucca, con la mimica, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,

basti, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.